0: Ora in campo Inter Parma alle 20.45, il Napoli al Maradona attende il Frosinone. Per la Formula 1, Max Verstappen in versione cannibale al Gran Premio di Singapore. Dopo la vittoria in gara sprint, l'olandese della Red Bull ha conquistato anche la pole nella gara lunga di domani. Dietro di lui solo Ferrari, secondo Leclerc, terzo Hamilton. Quarta posizione per la Mercedes di Kimi Antonelli. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Radio Italia anni 60.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
7: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
8: Luce verde, Roma.
9: Ben trovati al Circo Massimo. Fino al 12 ottobre l'esposizione universale della FAO Dal seme al cibo, modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni anche per le linee bus di zona. Domani, domenica 11 ottobre alle 15 allo Stadio Olimpico, incontro di calcio Lazio-Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, con qualche ripercussione al Flaminio e al Della Vittoria. E sempre domani, domenica, gara podistica nel quartiere San Paolo con partenza e arrivo al Parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere. Dalle 8.30 alle 11.30 circa previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. Fino al 23 ottobre lavori di notte sul viadotto della Magliana, con chiusura tra le 21 e le 6 del mattino tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana nelle due direzioni. Prorogati fino al 25 di ottobre i lavori al sottopasso Euclide, chiuso tutte le notti dalle 22 alle 6 verso Viale di Tor di Quinto, mentre per il trasporto pubblico sospesa per lavori fino alle 3 del mattino del 12 ottobre sulla FL8 Roma Nettuno la circolazione dei treni tra Nettuno e Mare Chiaro. Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
10: Radio Italia anni

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
3: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su morucibrico.it.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
6: Radio Italia anni 60.
7: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
8: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare. Risolto l'incidente in carreggiata esterna, la circolazione è scorrevole tra la Prenestina e lo svincolo per la 24 Roma-Teramo. Sulla carreggiata interna per traffico si rallenta tra la Tiburtina e la Prenestina e proseguendo da Ananina all'Appia. Sul tratto urbano della 24 code a tratti da Fiorentini a Portonaccio verso il centro. Sulla via Appia si rallenta dal bivio per via dei Laghi a Frattocchia in direzione Albano. Ci spostiamo in provincia di Rieti. Riaperta al transito veicolare la strada regionale 521 di Morro. Attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico tra Morro Reatino e Leonessa. Cambiamo argomento e parliamo di eventi. A Ostia domani domenica 11 ottobre per la manifestazione sportiva, il triathlon olimpico Ostia, chiuse al transito le corsie centrali della Cristoforo Colombo, tra piazzale Colombo e viale del Lido di Castel Porziano, chiuse anche piazzale e lungomare Amerigo Vespucci. Modificati i percorsi delle linee bus coinvolte. La manifestazione è in programma dalle ore 8 alle ore 14.30. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. La circolazione della linea FL8 Roma-Nettuno permane sospesa da ieri tra Padiglione e Marechiaro a causa di un movimento franoso. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse sostitutive con bus. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
9: Un servizio della Regione Lazio.
10: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
6: Radio

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Radio Italia anni 60.
4: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
5: Astral Infomobilità.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare. Risolto l'incidente in carreggiata esterna, la circolazione è scorrevole tra la Prenestina e lo svincolo per la A24 Roma-Teramo. Sulla carreggiata interna per traffico si rallenta tra la Tiburtina e la Prenestina e proseguendo da Anagnina all'Appia. Sul tratto urbano della A24 code a tratti da Fiorentini a Portonaccio verso il centro. Sulla via Appia si rallenta dal bivio per via dei Laghi a Frattocchia in direzione Albano. Ci spostiamo in provincia di Rieti. Riaperta al transito veicolare la strada regionale 521 di Morro. Attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico tra Morro Reatino e Leonessa. Cambiamo argomento e parliamo di eventi. A Ostia domani domenica 11 ottobre per la manifestazione sportiva, il triathlon olimpico Ostia, chiuse al transito le corsie centrali della Cristoforo Colombo, tra piazzale Colombo e viale del Lido di Castelporziano, chiuse anche piazzale e lungomare Amerigo Vespucci. Modificati i percorsi delle linee bus coinvolte. La manifestazione è in programma dalle ore 8 alle ore 14.30. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. La circolazione della linea FL8 Roma-Nettuno permane sospesa da ieri tra Padiglione e Marechiaro a causa di un movimento franoso. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse sostitutive con bus. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati al Circo Massimo. Fino al 12 ottobre l'esposizione universale della FAO Dal Seme al Cibo, modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni anche per le linee bus di zona. Domani, domenica 11 ottobre alle 15 allo Stadio Olimpico, incontro di calcio Lazio-Monza, previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico con qualche ripercussione al Flaminio e al Della Vittoria. E sempre domani domenica gara podistica nel quartiere San Paolo con partenza e arrivo al parco Schuster, coinvolte alcune strade del quartiere. Dalle 8.30 alle 11.30 circa previste deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico. Fino al 23 ottobre lavori di notte sul viadotto della Magliana con chiusura tra le 21 e le 6 del mattino tra viale dell'Atletica e via della Magliana nelle due direzioni. Prorogati fino al 25 di ottobre i lavori al sottopasso Euclide, chiuso tutte le notti dalle 22 alle 6 verso viale di Tor di Quinto, mentre per il trasporto pubblico sospesa per lavori fino alle 3 del mattino del 12 ottobre sulla FL8 Roma Nettuno la circolazione dei treni tra Nettuno e Marechiaro. Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7. 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma 7 Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
4: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare. Risolto l'incidente in carreggiata esterna, la circolazione è scorrevole tra la Prenestina e lo svincolo per la 24 Roma-Teramo. Sulla carreggiata interna per traffico si rallenta tra la Tiburtina e la Prenestina e proseguendo da Anagnina all'Appia. Sul tratto urbano della 24 code a tratti da Fiorentini a Portogallo Tonaccio verso il centro. Sulla via Appia si rallenta dal bivio per via dei Laghi a Frattocchia in direzione Albano. Ci spostiamo in provincia di Rieti. Riaperta al transito veicolare la strada regionale 521 di Morro. Attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico tra Morro Reatino e Leonessa. Cambiamo argomento e parliamo di eventi. A Ostia domani domenica 11 ottobre per la manifestazione sportiva, il triathlon olimpico Ostia, chiuse al transito le corsie centrali della Cristoforo Colombo, tra piazzale Colombo e viale del Lido di Castel Porziano, chiuse anche piazzale e lungomare Amerigo Vespucci, modificati i percorsi delle linee bus coinvolte. La manifestazione è in programma dalle ore 8 alle ore 14:30. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. La circolazione della linea FL8 Roma-Nettuno permane sospesa da ieri tra Padiglione e Marichiaro a causa di un movimento franoso. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse sostitutive con bus. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito.

0: Sono le 21.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Il tutto è avvenuto dopo che la coalizione a guida saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale aveva annunciato il lancio di un'operazione su vasta scala contro i ribelli filo iraniani. Intanto da questa mattina almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina di 8 anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane in diverse zone della striscia di Gaza. Dopo le aspre critiche del leader ucraino Zelensky in merito all'accordo per la sospensione delle sanzioni del diesel russo raggiunto fra il presidente statunitense Trump e Vladimir Putin, Washington ha minacciato di mettere fine alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev se continuerà a colpire le raffinerie di petrolio russe. A paventare la misura sarebbero stati gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, nel corso dei colloqui con la controparte ucraina a Miami. L'uragano Isaias, che sta colpendo il sud degli Stati Uniti, ha provocato 2 vittime nello stato dell'Alabama, mentre sono quasi 1 milione i cittadini senza energia elettrica. I venti fortissimi e le piogge torrenziali hanno sradicato alberi, spezzato pali della luce e sparso detriti che bloccano le vie di accesso ai soccorsi. E in Italia il maltempo continua a imperversare e sferza il sud con piogge intense e temporali che stanno provocando allagamenti, disagi e criticità in diverse zone. Da domani le previsioni indicano un leggero miglioramento, ma l'allerta rimane arancione sulla Puglia centro-meridionale. Giornata di cortei oggi per la fine del genocidio. La manifestazione nazionale promossa da movimenti studenti palestinesi, Giovani Palestinesi d'Italia, Associazione dei Palestinesi d'Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Decine di iniziative pro Gaza si tengono in contemporanea in molte città europee, con manifestazioni tra le altre anche a Londra, Parigi e Zurigo. È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita. La bambina di 18 mesi, che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. La pagina sportiva, cominciamo dal calcio con gli anticipi della 6ª giornata di Serie A. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Prima vittoria in campionato per il rossoblù. Ora in campo Inter-Parma alle 20:45. Il Napoli al Maradona attende il Frosinone. Per la Formula 1, Max Verstappen in versione cannibale al Gran Premio di Singapore. Dopo la vittoria in gara sprint, l'olandese della Red Bull ha conquistato anche la pole nella gara lunga di domani. Dietro di lui solo Ferrari, secondo Leclerc, terzo Hamilton. Quarta posizione per la Mercedes di Kimi Antonelli. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
1: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
0: Sensibilità, qualità, esperienza.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
3: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma 7 Bagni, 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
3: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
4: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
3: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
6: Radio Italia anni 60.
5: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: e due minuti.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
2: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
1: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
2: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
1: Direttore sanitario, dottor Marcello Fatale.
2: Health Point Medical Care di Formello. Il punto di riferimento per la tua salute.
3: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore. Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Suona Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
3: Grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
2: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
5: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
6: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
5: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
6: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
5: Direttore sanitario, dottor Marcello Fatale.
6: Health Point Medical Care di Formello. Il punto di riferimento per la tua salute.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
8: Radio Italia anni 60.
9: Le novità di oggi, i successi di domani.
8: Radio Italia anni 60.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
3: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
4: Donna Roma, Roma impero, innamorasse non è un mistero.
3: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify. Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri. Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.